0: musica italiana.
1: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se

ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota, cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

0: sabato e la domenica. Preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è.
1: Che festa!
0: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
2: Visto lei.
0: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

0: L'architetto! Il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
1: La scelta giusta è Baiano Casa.
0: In che senso?
1: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
2: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
3: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
4: E allora corro da Euronics Tufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
5: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%, e lo paghi in 20 rati a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
6: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
7: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: matta io, ma sono matta.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis, 500 grammi a 1,79 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
10: contabilizzare le fatture? Fatto.
11: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
12: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
13: Carta Wow Fazzoletti, super morbidi, resistenti e delicati sulla pelle. Wow, la tua carta vincente.
14: Il sabato e la domenica, preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è...
15: Che festa!
14: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
16: Visto lei.
14: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

0: Musica, pazza musica.
1: Marco Mengoni insieme ad Elodie, questa era la loro pazza musica. Intanto, a proposito di fumo, abbiamo detto appunto di questa proposta che adesso arriva in Parlamento per l'aumento di 5 euro a pacchetto e di tutti i prodotti legati al fumo, per poi finanziare il sistema sanitario. Se dovesse essere approvato, il tutto partirebbe il 1° gennaio dell'anno prossimo. Intanto, abbiamo visto che quest'estate su molte spiagge in molti luoghi non si potrà fumare, e si aggiunge anche Bari, perché proprio l'altro giorno è stata approvata questa ordinanza che prevede che cosa? Da giugno a settembre ci sarà lo stop delle sigarette sulle spiagge, nei parchi e nei giardini, e questo sulla scia di altre città costiere d'Italia che quindi, come sapete, hanno dichiarato guerra alle bionde per questioni di salute e ambientale. Italia, anche per i vari mozziconi che vengono lasciati senza nessun problema sui lidi, nelle aree verdi, in mare, inquinando in una maniera incredibile. Anche di questo abbiamo parlato più volte, ed è un'abitudine terribile, terribile, che continuiamo a vedere senza nessun problema. Persone che camminano accanto a noi, davanti a noi, smettono di fumare e lanciano questo mozzicone senza curarsi delle persone che ci sono intorno. Un'abitudine terribile.

0: ultime notizie.
1: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In primo piano il Medio Oriente. Nella notte nuovi attacchi nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno colpito una base militare iraniana e abbattuto droni di Teheran. I Pasdaran hanno preso di mira una base aerea americana in Kuwait e l'Iran ha aperto il fuoco contro 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. La Casa Bianca smentisce le indiscrezioni della TV di Stato iraniana che ha anticipato i contenuti del possibile accordo con Washington. Nella bozza del memorandum la riapertura entro 30 giorni dello stretto di Hormuz, che passerebbe in cogestione tra Teheran e Oman, e una risoluzione vincolante delle Nazioni Unite per dare forza all'intesa stessa. Veniamo in Italia. In un videomessaggio inviato all'evento l'Italia del PNRR a Milano, la Premier Giorgia Meloni ha rivendicato il lavoro fatto dal governo sul piano nazionale di ripresa e resilienza. Per molti era una sfida impossibile, ma non ci siamo scoraggiati, ha dichiarato la Presidente del Consiglio. Meloni ha spiegato che il piano è stato riadattato alle nuove priorità, sottolineando che il nostro Paese ha raggiunto e mantenuto nel tempo il primato europeo nell'attuazione del piano. La nuova legge elettorale, attualmente in Commissione Affari Costituzionali alla Camera, approderà in aula per la discussione generale il prossimo 26 giugno. I capigruppo di centrodestra, infatti, hanno chiesto alla riunione dei presidenti dei gruppi della Camera di poterle inserire a giugno nell'ordine del giorno. Protestano le opposizioni, estrema forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco, attaccano dal PD. La cronaca, tragedia d'aprile in provincia di Latina. Una ragazzina di 14 anni è stata travolta e uccisa da un'auto mentre stava andando in bicicletta. Alla guida della vettura c'era una donna che dopo l'incidente si è fermata a prestare soccorso ed è stata colta da un malore. Inutili soccorsi, per la vittima non c'è stato nulla da fare. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. L'incendio di un ascensore esterno in un palazzo di via Inganni a Milano ha causato la scorsa notte l'intossicazione lieve di 18 persone che comunque sono state portate in vari ospedali del capoluogo lombardo. Ai vigili del fuoco sono state necessarie oltre 2 ore per domare le fiamme dopo aver fatto sgomberare lo stabile. Le cause dell'incendio sono da verificare. Lo sport calcio, il Crystal Palace ha vinto la Conference League. Gli inglesi, la prima partecipazione in una Coppa Europea, e in finale hanno superato gli spagnoli del Rayo Vallecano 1-0. Infine il tennis, a Roland Garros fuori al secondo turno Sonego, sconfitto dall'americano Paul Echinà, battuto dall'olandese De Jong. Oggi Jannik Sinner affronta l'argentino Juan Manuel Cerundolo. In campo anche Arnaldi contro il greco Tsitsipas, Cobolli opposto al cinese Yibing, Darderi che sfida l'argentino Comesagna e Berrettini che affronta il francese Rinderknecht. Nel tabellone femminile, eliminata al secondo turno Jasmine Paolini, sconfitta dall'argentina Sierra. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.

0: Radio Kiss Italia presenta Il treno delle otto con Ida Di Martino.
1: Alle 8 in punto partiamo con il nostro treno. Benvenuti a bordo, cari passeggeri, in questa giornata dedicata al gioco. È un'iniziativa mondiale ed è nata soprattutto per dare la possibilità a tutti i bambini di potersi dedicare a questa pratica sacrosanta, e sappiamo che purtroppo molti bambini i giochi non li vedono per niente. Ecco, questa è la cosa drammatica. Ne parleremo tra poco.

0: Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari che hanno viaggiato con noi a bordo del treno delle 8. Cari passeggeri, oggi si celebra la giornata mondiale del gioco, voluta dalle Nazioni Unite nel 1998, ed è un'occasione questa perfetta per riflettere su qualcosa che, diciamo la verità, spesso consideriamo leggero, ma che in effetti racconta moltissimo di noi, delle nostre relazioni e anche della società in cui viviamo. E noi questa mattina ne vogliamo parlare con Andrea Angiolino, tra i massimi esperti italiani di cultura ludica e autore anche del libro Elogio del gioco. Il sottotitolo: chi sa stare al gioco sa stare al mondo. Andrea, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Grazie di essere con noi, Andrea.
1: Grazie.
0: Allora Andrea, effettivamente chi sa stare al gioco sa stare al mondo, ma oggi quanto si gioca?
1: Oggi si gioca molto, si gioca ovviamente ai videogiochi, però quella profezia che ci avevano fatto negli anni 80 per cui il libro di carta sarebbe stato ucciso dall'ebook e il gioco da tavolo del videogioco non è vera. Si gioca tantissimo a giochi di ruolo, a libri gioco a vivi, a giochi in scatola, perché si sta insieme al tavolo e questo appunto aiuta molto a stare sereni, a interagire con gli altri e imparare appunto a stare al mondo.
0: Insomma, è una cosa, diciamo, quasi un'esigenza che abbiamo come esseri umani, perché nel tuo libro addirittura c'è tutta una parte storica che ci porta agli Egizi, e già da lì si capisce che rapporto c'era con il gioco.
1: Sì, era un ottimo rapporto, tanto che i faraoni, i funzionari si fanno seppellire con le cose più preziose, gioielli, oggetti utili per la vita futura e dei bellissimi giochi da tavolo molto curati. Quindi sono almeno 5.000 anni che ci si siede al tavolo a giocare.
0: Intanto tu dicevi, no, poco fa, che oggi noi giochiamo continuamente e usiamo spesso gli smartphone, ci sono poi i videogiochi, ci sono i quiz, ci sono appunto le app, i social, però non è che forse giochiamo peggio? Qual è la differenza tra il gioco che ci rende più liberi, quello che invece ci rende semplicemente dipendenti?
1: Ci sono dei trucchi nel software, nei social, per così tenerci incatenati allo schermo. Ci sono anche delle belle cose che ci fanno giocare. Il vantaggio del gioco al tavolo è che queste cose sono stare con gli amici, fare una battuta, un commento, cose che non vengono tanto bene in rete o addirittura da soli. Ed è per questo che poi chi gioca ama giocare con gli amici, ama radunarsi in grandi manifestazioni. C'è stato Play a Bologna con 35.000 visitatori, c'è Luca Games, Comic Con, con centinaia di migliaia di persone che vengono insieme a giocare, proprio perché il gioco è socialità e l'esperienza che dà farlo di persona in tanti modi diversi è impagabile rispetto allo stare davanti a uno schermo e magari cadere in qualche piccolo trucco per agganciarci, sì che scatena lì per lì l'adrenalina e la soddisfazione, però poi mai quanto stare con gli altri a giocare.
0: È tutt'altra storia. Però c'è una differenza tra i bambini che giocano e gli adulti che giocano, perché gli adulti fanno scattare quel senso di competizione. È così, Andrea?
1: Ma in parte sì, in realtà ci sono giochi adesso che vanno di moda che sono competitivi. Pandemic, vinciamo tutti insieme se fermiamo una pandemia. Ci sono tanti giochi come escape room in scatola o gialli da risolvere in cui si gioca contro il gioco, libri gioco a bivi in cui scegliamo come far andare avanti la storia, possiamo farlo da soli o tutti insieme votando. In realtà non c'è solo competizione. In quanto alla competizione, comunque è catartica. Giochiamo magari a far fallire gli altri a Monopoli, a conquistare il mondo antico. Poi torniamo alla vita di tutti i giorni, più buoni dopo esserci un pochino sfogati.
0: Quindi potrebbe essere una valvola di sfogo in questo senso. Tu sei anche un creatore di giochi, Andrea. Quando pensi, quando ti viene un'idea, come nasce appunto il nuovo gioco? Ci sono dei parametri, ci sono degli ingredienti che bisogna utilizzare o è solo frutto di fantasia?
1: Ma ci sono anche dei manuali e dei corsi di game design, anche io ne ho fatti, però molto è esperienza avendo giocato e ispirazione. una volta si chiedeva ai cantautori: parti dalla musica o parti dalle parole? E io allo stesso modo posso partire dal tema, mi piacciono gli aeroplani e quindi ho fatto un gioco di duelli aerei, Winds of Glory, che fra l'altro giocheremo a Cartoon on the Bay alle 5 nell'Area Village oggi. E ho fatto, partendo proprio dalla passione di un tema, i Cavalieri dell'Aria, che sono anche poi l'asso della Prima Guerra Mondiale, Snoopy, e non solo Baracca e von Richthofen. Oppure si parte dal meccanismo, volevo fare un gioco non banale dove tutti muovono il proprio pezzo, ho deciso facciamo un pezzo che tutti muovono, chi può essere? Boh, potrebbe essere Ulisse, allora la mappa è il Mediterraneo, allora i giocatori sono gli dèi, ed è venuto il mio primo gioco che tanti anni fa ho pubblicato all'estero da un'ispirazione come questa.
0: Ma che bello! Intanto, prima di salutarci, ci sarebbero tante cose da dire, no? Perché in qualche modo il gioco, in questi tempi così iperconnessi, di ansia, di stress, potrebbe essere anche un modo per rallentare, per recuperare immaginazione, secondo te, Andrea?
1: Quello sicuramente, anche perché poi il gioco è aperto, magari il videogioco ha degli spazi molto limitati di personalizzazione. Invece i giochi da tavolo sono come le ricette, se ci sediamo al tavolo dei Monopoli dobbiamo chiedere con che regole gioca il nostro avversario, anche se nella scatola c'è un libretto, perché tutti un po' le personalizzano e poi le tramandano personalizzate. Ci sono spazi per fare nuovi scenari, per migliorare i materiali, per dipingere le miniature, e tutto questo magari richiede tempo, ma è tempo ben speso, appunto. Insomma, il gioco può diventare un hobby al di là dei minuti o delle ore di una partita, diventare un po' così un'integrazione delle nostre attività. Il gioco è gratuito e libero, lo facciamo per divertirci, ma poi ne abbiamo tanti effetti benefici, fra cui anche il relax.
0: Se dovessi scegliere un gioco, antico o moderno, per chiudere questa nostra chiacchierata, quale sceglieresti e per quale motivo?
1: Non è facile, perché appunto come le ricette e i piatti ci sono tanti giochi per occasioni diverse. Così al volo direi Forza 4, quel gioco in cui bisogna mettere in linea quattro pedine, però in una griglia dove cascano con la forza di gravità. È divertente, è stimolante, ce ne sono versioni tridimensionali, e ha il vantaggio che una volta che so le regole le posso giocare con carta e penna ovunque mi trovo.
0: Ah, che meraviglia, quindi anche analogico, diciamo, ci porta anche all'aspetto più analogico. Andrea Angiolino, grazie di essere stato con noi, ricordiamo Elogio del Gioco, chi sa stare al gioco sa stare al mondo. Buona giornata e buona giornata mondiale del gioco, Andrea.
1: Grazie a voi e buon gioco a tutti.
0: Grazie dunque al nostro ospite. Giocando si torna anche un po' bambini, no? Parte quella forma di adolescenza che si mescola all'essere adulto. Cosa ne pensate? A cosa giocate voi?

questa era Serena Brancale, che tra l'altro oggi pomeriggio sarà nostra ospite insieme a Levante e Delia al mio paese, e questo titolo mi fa venire in mente che nei piccoli centri per i bambini è molto più facile giocare, no? Nelle piazze, nei cortili, perché oggi uno dei problemi più grandi è proprio questo, che i bambini non possono più giocare all'aperto, all'aria aperta, come facevano un tempo in strade e piazze, che ora sono dominate da automobili, quindi c'è sempre questa quest'ansia.

0: come te non c'è nessuno.
1: Ma come si permette?
0: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
1: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e Grande Te, certo. E che offerte! Fino al 1° giugno, Zimil, latte UHT parzialmente scremato, 1 litro, a soli 1,45 €. Foxy Mega Igienica 2 veli, 4 pezzi, a 2,29 €.
0: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
4: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare. I piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
5: Sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
6: Cioè?
5: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
6: Ah, e per il pagamento?
5: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
6: E allora corro da Euronics Tufano.
5: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
7: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rati a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
8: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
9: Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole 365.it.
10: Sognavo per noi

0: cose stupide.
1: Alessandra Amoroso, questa era Cose Stupide. Stiamo parlando di giochi, cari passeggeri, giochiamo insieme. 347 49 00 29.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: E adesso corriamo insieme a Claudio Baglioni, si sente anche il fiatone all'inizio e alla fine di questa canzone, che è un manifesto della libertà e la corsa, ovviamente una sorta di metafora per la ricerca di se stessi. Stiamo parlando di questo successo, Dagli il via.

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
8: Ecco la refurtiva McDonald's.
9: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
8: E ci sono anche i McFits irresistibili.
9: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.

nuovo singolo di Rama Cabana, che lo riporta a sonorità molto più leggere, molto più estive. E ben trovati a bordo del treno delle 8, cari passeggeri. Oggi giornata mondiale del gioco e Loredana ci scrive: è vero, non si può più giocare nelle piazze, come sono brutti quei cartelli con il divieto di giocare a pallone. E questo lo abbiamo detto poco fa, appunto, perché tanti bambini non possono più stare nelle piazze, nei cortili, un po' perché ci sono troppe auto, per varie preoccupazioni, e tutto questo alla fine che cosa fa? Finisce con limitare proprio l'area e la fantasia per i giochi. Ci sono tanti comuni che vietano di giocare a pallone nei centri storici, in alcuni momenti, in alcune parti della propria città. Beh sì, è un peccato effettivamente. C'è anche Michele che ci scrive dei suoi giochi, uno che si chiama Elements, non è molto famoso ma è stupendo, questo ci dice Michele. E poi intere serate a giocare a Monopoli, a Risico, e un altro gioco che è stato riportato in auge, Dungeons and Dragons. Ecco, questi sono un po' i giochi del nostro ascoltatore. Ce ne sono tanti, ma veramente tanti. Voi a quale gioco vi dedicate, se giocate, oppure quello che vi è rimasto nel cuore? 347 49 00 29, così continueremo a leggere e ad ascoltare i vostri messaggi.

Stessa direzione e noi andiamo diretti con il nostro treno delle 8. C'è Mattia che ci scrive a proposito di giochi: ho fatto riscoprire ai miei figli e anche agli amici il gioco con nome, cose, città, cantanti, eccetera eccetera. Si sono divertiti da morire. Beh, quello è anche una sorta di ripasso, quindi uno stimolo a trovare parole sempre nuove e sempre diverse per vincere la battaglia. A proposito di battaglie, Pino ci scrive che per lui è stata fondamentale come esperienza giocare alla battaglia navale, perché da lì poi gli è nata la voglia di arruolarsi nell'esercito. Ci è stato lì per 25 anni, poi la vita lo ha portato a fare altre cose, e però ci dice Pino, quel gioco gli ha lasciato il senso del dovere e della disciplina che oggi mancano, quindi ha tratto questo da un'esperienza di gioco, insomma un po' lo ha forgiato in una parte della sua vita. Beh, anche questo può arrivare, no? Come diceva anche il nostro ospite questa mattina, da esperienze di gioco. Volete continuare a scriverci? Fatelo pure, il vostro gioco del cuore, continuate a farlo, perché non è che si diventa adulti e poi bisogna smettere. Questo ce lo diciamo. Il numero al quale scrivere o inviare le note vocali è il 347 49 00 29.

0: Ultime notizie. Una buona giornata e un ben ritrovati dalla redazione. In apertura il Medio Oriente. Nonostante la tregua, è ancora fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran. Il Pentagono ha annunciato di aver abbattuto droni iraniani e di aver colpito una base di lancio nella zona di Bandar Abbas, mentre Teheran ha preso di mira una base americana nel Kuwait e ha aperto il fuoco contro quattro navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, costringendole ad invertire la rotta. Non c'è ancora un'intesa, dichiarato Trump parlando dei negoziati con l'Iran nel corso della riunione di governo. Poco prima la Casa Bianca aveva definito una completa invenzione le notizie diffuse dalla TV di Stato di Teheran, secondo cui, in base all'ultima bozza del memorandum d'intesa, entro un mese la Repubblica Islamica ripristinerebbe il traffico commerciale nello stretto, ma il transito sarebbe gestito dall'Iran in collaborazione con l'Oman. Inoltre, gli Stati Uniti ritirerebbero le proprie forze e revocherebbero il blocco navale. Infatti, di casa nostra, video messaggio di Giorgia Meloni all'evento L'Italia del PNRR a Milano su obiettivi, risultati e fondi ricevuti dall'Europa per la ripresa post-Covid. 166 miliardi di euro ricevuti e 660.000 progetti finanziati, di cui 550.000 conclusi, ha ricordato la Premier, aggiungendo che il nostro paese ha raggiunto e mantenuto nel tempo il primato europeo nell'attuazione del piano. La Procura di Latina ha aperto un fascicolo per omicidio stradale in relazione all'incidente avvenuto ad Aprilia, in cui una ragazzina di 14 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto mentre era in sella alla sua bicicletta. Alla guida della vettura c'era una 56enne che si è fermata a prestare soccorso e che per lo shock che è stata colta da un malore. A Roma una 32enne colombiana è stata costretta a subire violenze sessuali di gruppo dietro minacce di morte mentre le venivano somministrate sostanze stupefacenti in uno stabile abbandonato. La donna era stata adescata fuori da un locale e poi caricata a forza in un furgone. Dopo tre giorni di violenza è riuscita a fuggire in strada e a chiedere aiuto. Arrestati cinque uomini, tutti di origine straniera. Meteo, ancora una giornata di caldo record in Italia. Oggi bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino con temperature fino a 35 gradi. Una tregua dal gran caldo dovrebbe arrivare nel fine settimana. Siamo alla pagina sportiva, calcio, la Conference League e del Crystal Palace. Il club inglese ha battuto in finale gli spagnoli del Rayo Vallecano per 1-0. Tennis, al secondo turno del Roland Garros, eliminati Sonego e Cina, battuti rispettivamente dallo statunitense Paul e dall'olandese De Jong. Oggi Yannick Sinner sfiderà l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Scenderanno in campo anche Arnaldi, che se la vedrà con il greco Tsitsipas, Cobolli, che affronterà il cinese Yibing, Dardery opposto all'argentino come Sagna e Berrettini contro il francese Rinderknecht. Tra le donne al secondo turno Jasmine Paolini ha ceduto all'argentina Sierra. Ciclismo, il danese Valgren ha vinto la 17ª tappa del Giro d'Italia da Cassano d'Adda ad Andalo di 202 km. La maglia rosa resta sulle spalle del danese Vingegaard. Oggi la 18ª frazione fai della Paganella Pieve di Soligo di 171 km. Ed era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione. Buon giovedì mattina.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Rolling Stones, The Colors, con noi su Radio Kiss Kiss Italia. C'è Antonella che, a proposito di giochi, scrive: beh, i giochi da tavolo che mi sono tornati in mente sono quelli delle punesse, o meglio quelle puntine, che quindi il gioco consisteva nel sovrapporre e mangiare dei dischetti di plastica. E non ce l'ho presente. Tu hai presente, Walter? Vabbè, comunque, la dama, poi lo scopone scientifico, Shanghai, eccetera eccetera, quindi un po' di giochi. Intanto, a proposito, ieri è stato pubblicato il rapporto sul gioco d'azzardo nel nostro paese, una sorta di libro nero realizzato da Federconsumatori e dalla CGL e poi dall'Istituto Studi sul Consumo. Che è venuto fuori? Che l'Italia è il paese in Europa, ma potremmo dire al mondo, dove c'è il maggior numero di giocatori d'azzardo, quindi questo rapporto malato con il gioco. Ogni anno nel nostro paese, quindi pensiamo al 2025 come ultimo riferimento, c'è stato un record di oltre 165 miliardi di euro, una crescita del 5%, che equivale al 7,3% del PIL nazionale. Cioè, ma avete presente queste cifre? È una cosa enorme. E poi chi vince in tutto questo? Vince naturalmente, vincono le società che propongono questi giochi, vince lo Stato e perdono i cittadini. Gli italiani hanno perso 22 miliardi di euro, quindi è veramente un dato su cui riflettere, perché questa, la ludopatia, è una vera e propria patologia.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

Giorgia Congolpe qui al treno delle 8, che tra poco si fermerà in libreria. Leggeremo insieme, quindi non scendete, e cantiamo insieme Samuele Bersani. Troppo

Elisa, amore, siamo pronti per leggere insieme, per farci questo giro in libreria. E visto che abbiamo parlato di gioco nella giornata appunto dedicata a questa attività ludica, abbiamo scelto un libro che può risvegliare appunto la voglia di mettersi in gioco, di competere nel senso buono però della parola, con gli altri concorrenti. Si intitola "È nato prima l'uovo o la gallina?" Ed è stato realizzato da Gericom, che sono i creatori del Lime Time Quiz. Che cos'è questo libro? Contiene circa 500 domande, ovviamente delle risposte che si trovano alla fine di ogni capitolo, con 10 livelli di difficoltà. E ci sono domande che spaziano, ci sono vari campi, per esempio la musica, l'arte, lo sport, il cinema. Sono domande di cultura generale che mettono alla prova proprio la conoscenza dei vari concorrenti, e poi al termine di ogni capitolo appunto ci sono queste soluzioni che possono poi dire se abbiamo risposto bene, abbiamo risposto male, e continuare. Ci sono vari percorsi, si parte dalla fase ovetto, cioè quella più semplice, con le domande più semplici, per arrivare poi a quella aquila. È molto divertente, perché poi alla fine ci sono varie scelte come risposte, e appunto si sta insieme anche da soli, però giocando in gruppo c'è un divertimento maggiore. Potrebbe essere l'ideale da fare sotto l'ombrellone, magari per trascorrere qualche ora. Noi vi regaliamo dunque "È nato prima l'uovo o la gallina?" A proposito, c'è anche la risposta a questa domanda che spesso ci viene posta. E cosa dovete fare per averlo? Cominciate a chiamarci allo 081 770 3030, così vi regaleremo una copia di questo libro. Walter, adesso ti faccio qualche domanda, va bene? Vediamo a che punto arriva la tua cultura generale. C'è Lorenzo Fragola, hashtag fuori c'è il sole.

0: detto, il progetto è splendido. Ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
1: La scelta giusta è Baiano Casa.
0: In che senso?
1: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
2: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
3: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026 in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour. Ti faremo provare di tutto.
4: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
5: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio, da Del Sole, sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rati a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
6: Sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
7: Cioè?
6: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
7: Ah, e per il pagamento?
6: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
7: E allora corro da Euronics Tufano.
6: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
8: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

0: pericolosa di Mr. Rain. Cari passeggeri, tra poco vi regaleremo il libro di oggi. È nato prima l'uovo o la gallina? Questo libro che mette alla prova la vostra cultura, 500 domande e risposte con 10 livelli di difficoltà. Continuate a chiamarci allo 081 770 3030.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Un po' di bossa nova, un po' di jazz per sottolineare proprio la solarità, l'energia contagiosa di questa canzone e ovviamente anche della protagonista. Parliamo di un successo di Fabio Concato, si intitola Rosalina.

Il nuovo singolo di Samurai J che si intitola Flamenco Paranoia su Radio Kiss Italia. C'è Pensiero d'amore, questa versione fatta da Giuliano Palma.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis, 500 grammi a 1,79 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Che facciamo questo weekend?
12: Stiamo a casa.
11: A casa?
12: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
11: E dove?
12: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
11: Porto le pantofole.
12: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
13: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
14: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
15: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
16: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
17: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
18: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni

l'alimento preferito dai bambini, ma mica solo dai bambini, ma i bambini da 0 a 90 anni mangiano il gelato per rinfrescarsi. Grazie anche al nostro amico, alla nostra amica Maria, grazie per i vostri WhatsApp. E intanto era Bologna è una regola, la canzone di Luca Carboni. A pochi, passi da Bologna c'è lo stabilimento che produce l'auto dei sogni di tutti quanti noi. Qual è l'auto che sogniamo tutti quanti noi? Avete detto la Ferrari? Sì, è la Ferrari. Tutti, magari ad avercela una Ferrari anche elettrica, in tutta sincerità, perché dobbiamo parlare di nuovo questa, di questa Ferrari luce, signori. Ne stanno parlando tutti da quando la settimana scorsa è stata lanciata e c'è stato subito il crollo del titolo della Ferrari in borsa. Forse qualcuno non l'ha presa bene, perché quando pensi alla Ferrari è normale pensi al rombo del motore, un motore a combustione interna. Invece questa Ferrari luce è elettrica, ha una batteria, ha una pila, una cosa che si ricarica, che non fa nessun rumore, anzi fa un ronzio e cammina, però cammina, è come se non cammina. E da quando è stata lanciata, John Elkann sta facendo un tour in tutta Italia per farla conoscere anche alle istituzioni. È stata presentata al Presidente della Repubblica e, come se non bastasse, signori, nelle ore scorse anche il Papa Leone XIV è salito sulla Ferrari luce. Ha detto: luce, dove si accende la luce? Ha detto il... No, sta scherzando, figurati. Chissà come l'ha giudicata lui.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Stavo pensando che se fai la descrizione di un attimo, attimo per attimo, per tutta la giornata, c'è fuori un romanzo. E allora voglio salutare anche il nostro amico Alfonso dalla provincia di Torino, che ha fatto lo stesso pensiero del nostro amico Walter a proposito della Ferrari luce dal Papa. Dice: l'hanno portato dal Papa perché è l'unico che non poteva bestemmiare nel vedere tutto ciò. Lo stesso identico pensiero di Walter Gentile quando ho detto questa notizia. Tra poco, a proposito di notizie, signori, ci sarà la redazione, ma tutta l'intera redazione, a raccontare i fatti più importanti di questa mattinata. Giusto il tempo di ascoltare anche Paola insieme a Chiara.

0: Ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. L'opposizione ci dava per spacciati dopo massimo 6 mesi, siamo al secondo governo più longevo. Così la premier Meloni in un'intervista rivendica l'operato del suo esecutivo. I cittadini assicura possono stare certi che il governo farà tutto quello che può e deve per combattere le conseguenze delle crisi internazionali che stiamo vivendo. Vogliamo che l'Italia sia una nazione che non deve dire grazie a nessuno, ha sottolineato la Presidente del Consiglio. Ha poi riservato alcune parole anche a quanto accaduto a Modena e alla minaccia paventata dell'integralismo islamico. Una questione, dice, che si intreccia anche con il tema sbarchi e anche una delle ragioni della nostra politica di lotta all'immigrazione illegale. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato i decreti con i quali sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro. La firma delle nomine su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Urso, di concerto con il Ministro dell'Agricoltura Lollobrigida. Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, lo ha detto il vicepresidente Premier Tajani a margine della riunione informale dei ministri degli esteri dei paesi dell'Unione. Il problema aggiunto è quello dei tempi. Si sta studiando a livello europeo qual è la formula migliore. Ci sono tante proposte sul tavolo, ma ripeto, bene l'Ucraina, noi li aiuteremo, ma è importante non mettere in un angolo l'adesione dei Balcani, che rappresentano per noi una priorità. Il mondo ha più che mai sete di speranza e desidera la pace, lo ha detto Papa Leone XIV ricevendo in udienza la plenaria del Dicastero Evangelizzazione. Il pontefice ha sottolineato l'importanza di portare la parola per costruire una città degna dei figli di Dio. Non è annacquando i contenuti e ammorbidendo le esigenze, spiegato, che si rende il cristianesimo attraente, ma testimoniando con umiltà e coraggio la via, la verità e la vita. La cronaca ha oltre 200 milioni di euro e questo è il patrimonio legato ai guadagni del capomafia Matteo Messina Denaro, incassati negli anni 80 attraverso il narcotraffico. A ritrovare il tesoro del boss di Cosa Nostra è stata la direzione distrettuale antimafia di Palermo, che attraverso un'operazione svolta in diversi paesi, condotta insieme ai finanzieri del comando provinciale del capoluogo siciliano, ha sequestrato beni, società e disponibilità finanziarie di provenienza illecita aggravata dall'agevolazione mafiosa. Al termine delle indagini 3 persone sono state arrestate. Un sacerdote ha molestato più volte un ragazzino minorenne durante le confessioni nella sua parrocchia in Puglia, nella diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca. Il prete di 69 anni è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico. Lo sport tennis, oggi 5 italiani a caccia del terzo turno a Roland Garros, rientra Cobolli con il cinese Wu, a seguire Sinner con l'argentino Juan Cerundolo, poi Arnaldi opposto al greco Tsitsipas e Dardari all'argentino Comesana. Stasera sul centrale la sfida tra Berrettini e il francese Rinderknecht. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.

Stones, questa è la canzone dei The Colors che si chiama Rolling Stones. Tutto questo a lui è capitato per i Rolling Stones, perché a lui piacciono i Rolling Stones, non erano i miei Ipù, almeno stavi più tranquillo amico mio. Prima Cesare Camonini con Logico numero uno, e noi siamo quelli di Made in Italy. Signori, purtroppo siamo fatti così, male, lo so, anche Walter Gentile, quando è arrivato qui in radio era un ragazzo perfetto, ma proprio perfettino, ora non ve lo raccomando. Torniamo a parlare, signori, di questo aumento delle sigarette. Tutti vogliono, tutti, alcune associazioni di categorie vogliono l'aumento delle sigarette a 5 euro al pacchetto, anzi con 5 euro in più rispetto al prezzo attuale, che non conosco perché non sono un fumatore, ditemelo voi, questo potrebbe comportare un salasso per i fumatori italiani. E quali sono queste associazioni che vogliono l'aumento di queste sigarette? Sono quelle legate alla Fondazione AIRC, tanto per esempio, Associazione Italiana di Oncologia, la Fondazione Umberto Veronesi, tutte quelle che ci tengono alla nostra salute, fanno ricerca per evitare malattie gravi. Ecco perché che vogliono tentare di farci togliere il vizio delle sigarette aumentando il prezzo delle stesse. Non lo so se è una strada giusta da percorrere, però sta di fatto che c'è chi la pensa in un modo, chi la pensa in un altro. Chi dice sì, potrebbe significare una diminuzione del fumo nella popolazione italiana, qualcun altro dice ma chi te lo ha detto? E poi questi soldi in più dove vanno a finire? Un'altra domanda che si fanno in molti. Ora, tutti questi interrogativi li vogliamo sciogliere, visto che abbiamo il WhatsApp a disposizione, il famoso 347 49 00 29. Cosa ne pensate di questo aumento eventuale del prezzo delle sigarette in modo esasperato per farci togliere il vizio? Scrivetemi un pensiero.

sta la canzone di Annalisa. Biagio dice: io non fumo, ascolto voi, ed è una cosa perfetta, amico mio, visto che sei anche ciclista noto dalla tua fotografia. 347 49 00 29, adesso anche Samuele Bersani.

0: I vostri pensieri arrivati al 347-49-00-29 sull'aumento spropositato del pacchetto delle sigarette. Non serve a niente, avete detto tutti la stessa cosa, non serve a niente, chi è fumatore sarà costretto a fumare e si indebiterà fino all'osso. Cambiamo argomento perché sta per arrivare una svolta anche negli annunci di lavoro. Una direttiva europea sarà recepita dall'Italia già dal prossimo mese di giugno, alla fine di quel mese. Signori, sulle offerte di lavoro il datore di lavoro dovrà specificare il tipo di retribuzione iniziale con una forbice, viene definita così, una forbice tra il minimo e il massimo disponibile. Quindi in sostanza verrà dato anche lo stipendio, verrà messo in evidenza lo stipendio che il datore di lavoro ha intenzione di erogare per quel posto di lavoro. Credo che qualcosa del genere già venga fatto, non lo so se per legge o comunque viene fatto per attirare l'attenzione. Sta di fatto che quel tipo di trattamento poi deve essere contrattualizzato. Questo per quale motivo? Per evitare la cosiddetta discriminazione salariale, cioè questa differenza nel trattamento economico tra uomini e donne. Io sinceramente questa cosa mi sta sullo stomaco, cioè, perché siamo tutti uguali quando si tratta di essere lavoratori, quindi la paga deve essere uguale per tutti se siamo bravi. Adesso c'è anche questa dei Måneskin.
1: Cammino per la mia città ed il vento soffia forte, mi sono lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte,

sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
4: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour, la gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
5: Vivi la tua Acumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Acumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Acumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su acumeia.it.
6: Sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
7: Cioè?
6: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
7: Ah, e per il pagamento?
6: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
7: E allora corro da Euronics e Tufano.
6: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
8: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
9: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
10: La scelta giusta è Baiano Casa.
9: In che senso?
10: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
11: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
12: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
13: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: quel che. Questa è la canzone di Vasco Rossi, Gli sbagli che fai.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Anno 1983 termina dopo 132 anni la più lunga striscia di imbattibilità nello sport, quando la Coppa America passa dalle mani degli americani di Liberty nelle mani degli australiani di Australia 2. Chiaramente stiamo parlando della Coppa America che nei prossimi giorni arriverà qui a Napoli. Di quell'anno 83, Rico Ruggeri, eccolo.

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis, 500 grammi a 1,79 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
9: contabilizzare le fatture? Fatto.
10: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
11: Il sabato e la domenica preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è
12: Che fai?

Dov'è il titolo della canzone delle vibrazioni a Made in Italy? Proprio durante questo fine settimana mi è capitato di vedere un distributore di benzina con le facce di Trump e di Giorgia Meloni, la nostra premier, sulla colonnina, in sostanza. Pensavo fosse uno scherzo, invece è una protesta vera e propria messa in atto da Greenpeace Italia. Stanno distribuendo e stanno appiccicando appunto le facce di Meloni e di Trump sulle colonnine dei distributori in alcune zone d'Italia per protestare chiaramente contro il caro carburanti. Non lo so fino a che punto sia legale questa cosa, però sta diventando virale anche attraverso i social. Si vede appunto Trump che indica il prezzo della benzina e la nuvoletta che dice l'ho fatto io. Dall'altra parte un'altra vignetta, quella di Giorgia Meloni, che dice con la mia collaborazione. È chiaro che c'è una nota di polemica su quello che sta succedendo con i prezzi dei carburanti. Qualcuno parla anche di speculazione, io stesso penso alla stessa identica cosa, però sta di fatto che questa protesta sta prendendo sempre più piede. Come ho visto io, anche voi avete avuto modo di vedere questo tipo di protesta, fatemelo sapere. Intanto Rocco Hunt. Dicono

Amici amici, abbiamo finito anche per oggi. Era Stai con me di Raff. Starà con voi, sarà lotta fino alle 3 anche per questo pomeriggio con la pausa pranzo. Grazie a Walter Gentile e a voi come sempre per la vostra compagnia che ci avete testimoniato anche con i WhatsApp. Non smettete perché arriva Sara. Io sono Pino Belmonte e ci risentiamo domani, solita ora, 10:13. Buon pomeriggio.

0: pausa pranzo con Sara Lotta.
1: Buon pomeriggio amici, ben ritrovati, giovedì 28 maggio 2026, come state? Come state maestro, capitano? Siamo pronti a prendere i mari?
2: Sara, sei mitica!
1: Io non potrò mai dimenticare l'ascoltatrice che non so quando ha inviato questo messaggio, un po' di anni fa, mi sa, ti prego, se ci stai ascoltando rinviaci un messaggio che ci dia la carica giusta. Benvenuti a tutti voi in questa radio, in questa azienda, è tutto un magna magna perché non è un festeggiamento continuo, manco il tempo di digerire la cena che viene qua, un po' di cose da... E noi ci sacrifichiamo, noi ci sacrifichiamo.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Abbiamo aperto parlando un po' di questo magna magna generale che riguarda i nostri studi, davvero giornate molto molto impegnative. Guarda caso però oggi si festeggia anche uno dei comfort food più forse comuni, più amati, più famosi al mondo, che è l'hamburger. Ma diciamolo bene, l'hamburger, perché è così che va detto quando lo chiediamo sia in, voglio dire, in un locale, al supermercato, è così che va pronunciato, la pronuncia inglese, amici ed amiche. Un prodotto tipicamente americano, credo che gli americani non potrebbero immaginare una vita senza questo prodotto. C'è da dire che però poi la parola stessa lo lascia intuire, è un prodotto che nasce in Europa, ad Amburgo, dove in sostanza si pensò di fare che cosa? Di creare un preparato a base di carne bovina tritata, questo nell'Ottocento, di metterlo tra due fette di pane e di preparare in questo modo la merenda per i marinai e i lavoratori del porto, appunto, di Amburgo, della città tedesca, che ha dato appunto il nome ad un prodotto che poi gli americani hanno visto e che subito hanno tradotto in un grande business, perché loro fanno così, noi gli vogliamo bene, ma lo sappiamo, noi abbiamo le idee e loro le sviluppano. Ci sono tante mode, tante tendenze, parleremo anche di quelli veg, molto molto interessanti, so che siete contrari, ma ne parleremo. E leggevo anche dell'ultima tendenza di questo momento, maestro, lei che mi è anche chef cuoco, sa nulla dello smash burger, quello un po' più schiacciato, quello che viene un po' pressato, in modo da risultare come più gradevole, non lo sappiamo, comunque più leggero, va molto di moda tra i diversamente anziani.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: ritrovata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Elisa, questa è Ricordi su Radio Kiss Italia. Benvenuti amici. Ciao Andrea, benvenuto anche a te. Dunque, tra poco daremo insomma un attimo sfogo anche alla nostra creatività cinematografica, però intanto, sempre a proposito del tema del hamburger, possiamo anche chiaramente parlare, aprire una parentesi riguardo l'hamburger vegetale, che ha origini millenarie, perché nei paesi asiatici queste insomma schiacciatine, le possiamo chiamare anche in questa maniera gli hamburger, di legumi o di verdure, sono sempre esistite. Noi oggi ci scandalizziamo e parliamo di una cosa appunto che ci stupisce, quello del burger vegetariano, ma in realtà è una cosa molto antica. Poi alla fine del 1900, in particolare nel 1982, a Londra è nata una sorta di versione moderna di questo prodotto asiatico molto antico, ovvero il veg burger di Gregory Sams. Cioè, come vedete, c'è sempre qualcuno che ha fatto una cosa da una vita e qualcun altro che l'ha ripresa. Dicevamo però, ritornando al discorso cinematografico, che ci sono tanti film e tanti spunti che omaggiano questo prodotto così amato e così famoso nel mondo, ma probabilmente lo sketch più bello è questo che viene dalla Pantera Rosa. Sentiamolo.
1: It's not hamburger, hamburger.
2: Non ho detto hamburger. Oh, that I would like to buy a hamburger.
1: I would like to buy a hamburger.
2: I would like to buy a hamburger.
1: Hamburger.
2: Hamburger.
1: Hamburger.
2: Hamburger.
0: Siamo più o meno noi ogni volta che proviamo a pronunciare qualcosa in maniera corretta. Spero che vi sia arrivata la corretta pronuncia. Se volete fare questi tentativi, perché no, scriveteci 347 49 00 29. Hamburger.

pianeti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non

0: Come te, non c'è nessuno.
1: Ma come si permette?
0: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
1: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e Grande Te, certo. E che offerte! Fino al 1° giugno, Algida, cornetto classico 8 pezzi a 3,99€. Costa d'oro, olio extravergine d'oliva, l'extra, 1 litro, a 4,99€.
0: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
0: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
3: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
4: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le bucateaux, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
5: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
6: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026 in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
7: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
8: Cioè?
7: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
8: Ah, e per il pagamento?
7: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
8: E allora corro da Euronics e Tufano.
7: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
9: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%, e lo paghi in 20 rati a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.

0: salutare Nello inviandoci la foto del piatto del risotto con ragù di hamburger di Ghianina appena realizzato. Il mago di Oz ha assolutamente approvato. Noi quando vuoi accettiamo inviti a pranzo e a cena.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Sì, pranzo cena, perché ci si organizza, noi ci adattiamo, ci adeguiamo tranquillamente. In cambio portiamo della buona musica, per esempio questa dal 1988 è anche colonna sonora di un film che però è arrivato molto molto tempo dopo. La canta Antonello Venditti.

0: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Ma perché lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Perché non lo fai?
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Che facciamo questo weekend?
12: Stiamo a casa.
11: A casa?
12: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
11: E dove?
12: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
11: Porto le pantofole.
12: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
13: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
14: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
15: Radio Kiss Kiss Italia. Tutta musica italiana.
16: Carta Wow asciuga tutto. Super assorbenti, resistenti e anche decorati. Utili per l'igiene di casa e cucina. Wow, la tua carta.

0: Già bene, Francesco Renga su Radio Kiss Kiss Italia. Dunque, la questione dei prodotti vegetariani ancora scuote un po' i nostri ascoltatori, tutti noi, nonostante l'Unione Europea sia intervenuta proprio di recente per dire che alcuni nomi non possono essere attribuiti ai prodotti vegetariani. Si può utilizzare burger, attenzione, ma non per esempio di carne, perché carne non è soia, è legume, è altro. Ma voi cosa ne pensate? Salvatore cosa ne pensa?
1: Chiamiamolo in un altro modo. Mi hai detto bene, schiacciatina, va bene.
0: Va bene, grazie. Possiamo procedere.

organizzata dalle 22 alle 6 del mattino non incoraggia, perché durante la notte avviene il rilascio dell'ormone della crescita. Al di là di questo, chiaramente si rovina la qualità del sonno, si sta troppo tempo a telefono. E tra l'altro una curiosità, che sono diventati virali dei video su TikTok nei quali giovani adolescenti mostrano che hanno la capacità di scrollare anche mentre dormono, praticamente con gli occhi chiusi in modalità sonno veglia, loro continuano a scrollare, una cosa che non dovrebbe fare nessuno, perché chiaramente questo nuovo studio ha messo in evidenza i numerosi svantaggi per la salute.

senza pietà ancora in sottofondo su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. 15:55, sta per concludersi la prima parte di Italia sì, Italia no, viaggiamo verso la seconda ora molto speciale quest'oggi, perché vi ricordiamo sarà con noi Serena Brancale intorno alle 16:30. Restate con noi, ci risentiamo tra pochissimo.

Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Partiti con la seconda ora di Italia sì, Italia no. Tra poco Serena Brancale con noi. A proposito d'Italia, diciamo sempre italiani, popolo di santi, poeti, navigatori, ma anche gente molto ospitale, perché parliamo di una classifica molto particolare che viene stilata ogni anno, che cerca di individuare i paesi che si distinguono per cordialità e accoglienza nei confronti dei viaggiatori e degli expat, ovvero delle persone espatriate. Quali sono? Scopriamo questa top ten. In decima posizione troviamo la culla della democrazia, la Grecia, che è nota per la sua accoglienza. Non fanno numero proprio le isole, ma in generale sulle isole non è che sono super ospitali. Subito prima troviamo il Kenya, che è uno dei paesi più ospitali dell'Africa. In ottava posizione la Thailandia, che grazie al suo alto grado di ospitalità si è piazzata insomma in questa top ten. A conquistare la settima posizione è il Costa Rica, i cui abitanti risultano estremamente socievoli, amichevoli e premurosi nei confronti di coloro che decidono di visitare la loro meravigliosa terra. Un pelo dalla top 5 c'è l'Oman, quindi se avete in programma di visitare questo sultanato dell'Asia sud-occidentale, bisogna sapere che sarete trattati come veri e propri membri della famiglia, invitati a casa dei locali. Poi naturalmente scopriremo anche la top 5. Prima però c'è Loredana Bertè con Pazza.

0: Loredana Bertè, una delle grandi signore della musica italiana, italiana pazza. Adesso c'è Alex Britti con Solo una volta o tutta la vita.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova.

bella questa novità di Elisa. Amore è su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Amore è anche cordialità, gentilezza, ospitalità. Stiamo parlando dei paesi più ospitali del mondo, quindi siamo entrati in top 5, in quinta posizione della classifica dei popoli più amichevoli del mondo. Troviamo il Vietnam. Perché? Perché sono ben disposti, calorosi e accoglienti, apprezzano particolarmente la visita dei turisti e la curiosità nei confronti della loro cultura. A un soffio dal podio, quindi al quarto posto, c'è l'Indonesia, i cui abitanti risultano estremamente calorosi e accoglienti verso i loro visitatori. E infine non ci resta che scoprire la top 3 di questa interessante classifica. Dal gradino più basso a quello più alto troviamo rispettivamente le Filippine, il Brasile e il Messico. Quindi non ci resta che soddisfare un'ultima curiosità: dove si è posizionata l'Italia? Pur non essendo rientrata nella top 10, la nostra nazione si distingue per ospitalità e cordialità. In particolare il bel paese si è passato al 29esimo posto della classifica, ottenendo un risultato più che soddisfacente. Anche se c'è da dire una cosa, io mi aspettavo di meglio, però c'è da dire questo, che in realtà l'Italia è molto frammentata a livello culturale, chiaramente ci sono tante regioni, quindi bisognerebbe capire nel nostro paese quale tra le regioni è la più ospitale, quindi magari lo scopriremo. Adesso c'è Neffa con La Notte.

0: Mon amour, que fragrance! Que ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
2: Come te, non c'è nessuno.
3: Ma come si permette?
2: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
3: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 1° giugno, Zimil, latte UHT parzialmente scremato, un litro, a soli 1,45 euro. Foxy Mega Igienica due veli, 4 pezzi, a 2,29 euro.
2: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
4: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
5: Sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
6: Cioè?
5: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99 euro, il terzo meno caro lo paghi la metà.
6: Ah, e per il pagamento?
5: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
6: E allora corro da Euronics Tufano.
5: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
7: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%, e lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
8: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
9: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
10: Radio Kiss Italia, te le fa cantare.
11: Dico per lei, anch'io lo sai. E tu non esserne geloso.

0: entriamo io, me ed altri guai.
1: Ma in realtà non entriamo io, me ed altri guai. Io, lei, anzi lei, io, Serena Brancale.
2: Ciao,
1: benvenuta.
2: Grazie,
1: emozione enorme.
2: Grazie.
1: A Napoli. Come mai? Partiamo subito chiedendoti come mai sei a Napoli, anche se oggi già vi realizzato un video tuo con i The Jackal che ci facevate insieme.
2: Ma non è proprio oggi, sai, perché poi le cose si fanno e poi si mandano. Sono da un po' di giorno a Napoli per tante cose che usciranno, non vedo l'ora. Musica nuova, eccetera, eccetera. Non farmi parlare di più.
1: No spoiler, no. Una piccola esclusiva non ce la vuoi dare. Vabbè, no. Ma non siamo giornalisti, chiaramente siamo una radio di intrattenimento.
2: Però secondo me vi piacerà tanto.
1: Ma non abbiamo proprio dubbi.
2: Perché c'ha qualcosa che ricorda la musica napoletana.
1: Ecco, quindi parliamo anche in questo caso di radici, no? Da dopo il Festival di Sanremo ti sei molto dedicata alle radici.
2: Tanto.
1: Prima con Sacro, questo meraviglioso progetto con Levante e Deli, adesso a Napoli anche con i The Colors.
2: Non si può parlare, non si può dire niente, non posso dire niente.
1: Vabbè.
2: Quest'anno è stato proprio l'anno del raccontarsi veramente. Non che Anima e Core Serenata non sia stato qualcosa di importante, ma quest'anno con cui con me a Sanremo ho raccontato la mia vita dietro le quinte e poi al mio paese, di nuovo le mie radici, con due ragazze che come me sono fuori sede e hanno nostalgia della propria terra. Quindi è un anno veramente profondo, come quello che racconto poi nel nuovo live cantando Sacro, perché sono tante canzoni che raccontano del mio paese.
1: Tra l'altro a luglio sarei proprio qui a Napoli, chiaramente date in tutta Italia. Ecco, è bellissima questa cosa, hai detto che è stato l'anno nel quale hai deciso davvero di raccontarti. Ricordiamo il tuo percorso, anzi lo ricordiamo attraverso questa domanda della nostra amica Lella. Da dove sei uscita?
2: No.
1: Chi ti ha scoperta e soprattutto perché non ti ha scoperta prima?
2: Questa ma meglio è la sua così domanda. Perché secondo me avevo bisogno di tempo per ascoltarmi, avevo bisogno di ascoltarmi e di capire che cosa volessi mettere in evidenza. A 20 anni non hai la percezione giusta e sono contenta che sia arrivato così. A 35 anni Baccalà, a 36 Anima e Core e oggi ho 37 anni che sono felice di raccontarmi, anche se mi sento sempre all'inizio, perché chissà che sarà l'anno prossimo l'album e quello che vorrò far uscire, però non lo so come rispondere a Lella, perché io so che cos'era a 20 anni, però non ero quella di oggi, volevo fare tutto e troppo e avevo fretta di dire le cose e la fretta non aiuta un artista.
1: Ti capisco perfettamente, correggimi se sbaglio, diciamo a 20 anni ti sei dedicata a qualcosa di molto importante che chiaramente è consigliabile a tutti coloro che vogliono approcciare questo lavoro, ma così come la comunicazione, uno studio rigorosissimo della musica.
2: Sì, una gavetta infinita che parte a 20 anni ma non finisce mai, studio sì sicuramente, meno male perché è bello poter cantare in qualsiasi tipo di piazza, davanti a qualsiasi tipo di pubblico, sapendo che sei competente in materia e sai quello che stai suonando, dall'accordo a quello che vuoi dare, e spesso non si fa. Io ci tengo tanto a sentirmi sempre nel posto giusto perché so quello che sto cantando.
1: Tu sei arrivata ad essere te stessa anche attraverso quello che tutti chiamano un po' tormentone, Baccalà, ma quello fa parte penso della tua struttura e anche del fatto che tu abbia deciso finalmente di raccontare quella che è comunque una delle
2: una
1: tue
2: parte di me.
1: Personalità e appunto per arrivare a comunicare bisogna aver visto, bisogna aver attraversato tutta una serie di cose, le gioie, anche i dolori in questo caso come racconti in cui con me.
2: Ma guarda, Baccalà è stato un ennesimo esperimento, un ennesimo gioco, ne avevo fatti tantissimi prima lavorando e giocando tantissimo sui social. Io non sapevo, non era calcolato Baccalà. Io prima di Baccalà avevo fatto tantissimi giochi anche con ragazzi, alunni dei miei corsi di scrittura, ci siamo messi sulle scale a Roma, abbiamo fatto un sacco di musica classica con le parolacce, il dialetto, abbiamo fatto di tutto di più e Baccalà è stato un ennesimo esperimento, non è stato calcolato. Però meno male che è arrivato in età adulta, perché non avrei controllato le cose se avessi avuto 20 anni con baccalà.
1: Non avresti poi deciso anche di continuare con questo percorso artistico davvero straordinario. Quindi ci spostiamo un po' più in qua di nuovo con qui con me, prima di ascoltarla e poi approfondiremo il discorso. Quanto è stato difficile trasformare un dolore così privato in qualcosa da condividere davanti a milioni di persone?
2: Difficilissimo. Il lavoro è partito a giugno, perché anche se non sai se vai a Sanremo, comunque è un brano che canterai e vuoi portarlo nei live, e quindi a parte la parte vocale difficile, perché è un brano che comunque è quei brani che è facile cantare al saggio, no, di canto, perché parte da una tonalità, arriva un'altra e le note sono molto difficili, è un brano lento, hai bisogno di respirare bene. A parte la parte vocale, io racconto una cosa che è mia e comunque quella cosa che mi fa male, e invece è stato molto terapeutico. Ed è stato bello che il pubblico mi abbia scritto grazie, perché hai abbracciato anche il mio dolore, io mi rivedo, anche se è un brano molto, come dire, liberatorio, non è tanto il dolore, più la mancanza che finalmente io te la canto e non la tengo solo per me.
1: Restiamo sulla parola terapeutico, perché poi voglio chiederti una cosa molto personale, chiaramente nella quale ci si possono rispecchiare tante persone. Ci risentiamo tra pochissimo, dopo Qui con me, l'ascoltiamo insieme con Serena Brancale.

0: Ogni volta avrei bisogno di un po' di tempo, di bere acqua e un po' di tempo per riprendermi dopo aver ascoltato questa qui con me. Vabbè, chi è qui con me in studio sa che dal giorno dopo, appena abbiamo cominciato a trasmettere questa canzone, sono rimasta colpita particolarmente, ma come ogni persona che ha subito una perdita grave, dolorosa, anche abbastanza improvvisa. Allora, questa canzone, per quanto mi riguarda, si aggiunge alla rosa di canzoni terapeutiche che mi fanno sfogare nel momento in cui penso, ad esempio, alla perdita del mio papà. Quindi in questo caso è terapia, perché dopo un po' di anni le lacrime così finiscono, però il dolore resta, quindi sì. Canzoni del genere aiutano in qualche modo a liberarsi. Magari prima di queste ti dicevo fuori onda, per me c'era Sempre Sarai, c'era La Donna Cannone, c'era anche Gigi, come mi hai ricordato tu. Quindi volevo chiedere a te, prima di questa canzone, quali erano le canzoni terapeutiche per te, sentire la tua storia?
1: Esattamente Gigi di Fabio Concato, un brano che lui dedica al padre, il padre che suonava la chitarra, che amava la musica brasiliana, e lui ha un modo di raccontare l'amore che aveva il padre per la musica brasiliana in maniera incredibile, con questa voce tremolante, con questa melodia stupenda, pochissimo arrangiamento, viene fuori tutto l'amore di un figlio per il padre, e mi ha sempre ucciso quel pezzo.
0: Anche perché a tua mamma ti legava,
1: tantissimo,
0: ti lega ancora
1: tanto,
0: questo grande amore, sì, per la musica. Sì, tra l'altro io ho seguito la tua intervista a Domenica Inn, e la padrona di casa ti ha chiesto: riesci ancora a sognare mamma? Tu hai detto: in questo momento no, però durante il festival di Sanremo, sì, sì, mi capitava di sognarla in maniera tra virgolette buffa, proprio perché c'è questo amore che ti lega, sì, a lei, questo amore per la musica. Quindi hai detto che la sognavi lei che ti correggeva.
1: Beh,
0: che
1: sì,
0: ti...
1: perché lei aveva una scuola di musica, cantava, quindi mi guardava cercando di aiutarmi nel perfezionare l'intonazione. Ma è così, quando la persona ce l'hai vicina, comunque non è che stai ogni giorno a dire: mamma, ma quanto ti amo, quanto sei stupenda. Stai lì e magari dici: mamma, basta, e dai, canto come dico io, e non stare sempre lì e ti. E quindi poi logicamente la mancanza è forte, è folle. Però nel sogno è rimasta mamma e basta, cioè è rimasta la parte comica di mia madre, del rapporto che avevo con
0: la sua
1: madre.
0: Allegria, tu l'hai,
1: sì,
0: detto sempre,
1: sì, sì,
0: lei era sempre sorridente. Cosa penserebbe di te e dei tuoi fratelli, di tua sorella e di tuo fratello oggi, e soprattutto cosa avrebbe detto se ci fosse stata al Festival di Sanremo con te e tua sorella,
1: no,
0: come direttrice d'orchestra?
1: Sarebbe stata orgogliosissima, sarebbe stata qua, penso, tra noi, perché era super fan. Lei avrebbe fatto quello che sto facendo, quindi sono sempre stata la figlia che in qualche modo ha continuato a cantare, ma l'ha fatto veramente, quindi sarebbe stata qua, fan di tutti noi, sarebbe stata contenta di mio fratello che perdendola a 18 anni sta diventando grande ora, ha preso la patente ora, incomincia a lavorare, a fare il personal trainer veramente da solo, senza l'aiuto di nessuno. Sarebbe stata contenta di vedere i tre figli, sì, realizzati.
0: Vabbè, giovanissimo, immagino,
1: sì,
0: che tu e tua sorella siete anche un punto di,
1: sì,
0: riferimento
1: moltissimo,
0: materno per
1: tantissimo
0: lui, probabilmente è andato avanti anche grazie a voi, no?
1: Sì, sì. Beh, sicuramente aiuta avere due esempi che ce la fanno nel mondo musicale, sportivo, in qualsiasi ambito, da sole, perché poi io sono lontana, io vivo a Roma, la mia famiglia sta giù, quindi mio fratello ha mia sorella giù, e so che lui mi stima tanto. A volte mi imbarazza perché mi dice: guarda, tu hai fatto così, allora anche io devo fare così, come se mi prende troppo come punto di riferimento. Ma lui incomincia a guardare le cose con i suoi occhi, perché comincia a diventare grande a 24 anni oggi.
0: È una cosa meravigliosa. Tra poco ascolteremo Anima e Cuore, poi naturalmente resterai ancora qui con noi, e ci risentiamo tra pochissimo con Serena Brancale su Radio Kiss Kiss Italia. Tutta musica italiana, Anima e Cuore per voi e per noi.

0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
6: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
7: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

0: Serena Brancale, Alessandro Amoroso, Serenata, qui con noi però c'è Serena Brancale. Non vorrei sbagliare, ma credo che una delle prime volte, se non addirittura la prima volta che l'avete fatta live insieme, è stato proprio al Kiss Kiss Way Tour. Kiss Kiss, sì, che è la nostra radio chiaramente ammiraglia, con Alessandra, con questo pancione meraviglioso.
1: Alessandra e Penelo, eravamo in tre.
0: Eravate in tre, sì, a Piazza del Plebiscito.
1: Sì, l'anno scorso Serenata, sempre in tre eravamo, è stato bellissimo, ero emozionata di cantare questo brano che mi faceva ballare, mi faceva divertire, e con Alessandra che aspettava la bambina, quindi è stato bello. E poi sono stata una delle prime persone a saperlo, perché prima, durante Sanremo, ci siamo raccontate, io raccontavo di mia madre e lei mi ha detto, dopo che mi hai raccontato questa cosa di mamma ti devo dire una cosa mia, e mi disse io sono incinta. È stato meraviglioso,
0: una vibrazione, sì, sì, un'energia, sì, che sarebbe andata avanti anche dopo. Serenata, Anima e Cora, qui con me, sembrano apparentemente cose molto distanti tra di loro, ma forse soltanto per stile. In questo momento ti senti più vicina all'una o all'altra cosa? Ti senti tutto insieme? Hai trovato la quadra?
1: Ma ho trovato la quadra, avevo voglia di cantare qualcosa di carnale, di mediterraneo. Anima e Cora è stato un grandissimo inizio a Sanremo, e poi continuare con Qui con me è stato fantastico. Al mio paese è proprio quello che poi è l'album, perché se penso al live di quest'anno, penso che è una festa patronale su un palcoscenico dove ci sono 8 ballerini, 8 musicisti, e quindi lì c'è tutto. C'è Anima e Cora, se c'è Serenata, c'è un momento in cui ti racconto la nostalgia per mamma, però sempre ballando, perché è una grandissima festa.
0: E a proposito di live, chiaramente date, come ricordavamo, in tutta Italia, ma in questo momento tu ti trovi a Napoli, quindi sì, ricordiamo la data partenopea, perché noi vogliamo esserci
1: il 14 luglio con ospiti che non spoilererò
0: niente, non vuoi spoilerare niente.
1: No.
0: Ma una collaborazione che ti è rimasta impressa in particolar modo in questi anni della tua carriera, anche partendo dalla pre-mainstream, va, chiamiamo

0: Sono così.
1: Beh, devo dire che è stato bellissimo scrivere e registrare con Clementino. È una bella collaborazione che porto nel cuore, perché scrisse delle cose molto belle nel Voglio di più. E poi Pessime intenzioni con Gammon, Like a Melody con Rochelle, che è una cantante che io adoro, stimo tanto. Però non ti nascondo che Disgraziata con Samurai J è tanta roba.
0: E poi manca a farla apposta, lo ascolteremo proprio dopo di te in chiusura di questa seconda parte di Italia sì, Italia no. Un'ultimissima domanda.
1: Vai.
0: Mi ricordo di te, perché ero lì per lavoro, a Bar Stella, prima che tutti cominciassero a conoscere Serena Brancale, perché
1: grazie a Stefano.
0: Se c'è una cosa da dire anche di Stefano è che lui ha dei gusti veramente azzeccatissimi. Che ne pensi della sua direzione artistica e ti proporrai?
1: Io confido molto nella direzione di Stefano, perché Stefano mi ricordo che ha portato la Nina, che io adoro,
0: esatto.
1: E quindi non è soltanto qualcosa che mi riguarda, ma è proprio è una persona che ama la musica. E una volta mi chiamò e mi disse: io voglio creare il Tiny Desk, mi dai una mano? Che è questa rubrica dell'NPR dove sono nati tutti, da Paco Amoroso, da Rosalia. È una persona veramente, è un amico con il quale vai a vedere il concerto figo, da Stevie Wonder a Nati Peluso. Quindi io confido molto. Io ti dico la verità, ora io sono proprio propensa a dare il massimo in questo tour. Ci ho messo 4 anni per scrivere questo album. C'è tutta la mia vita, da Baccalà alle origini, mia madre, la famiglia, il dialetto. Però quello che vorrei fare è un attimo riposare, e se devo prendere una decisione la prendo con calma, senza fare tutto di corsa.
0: E chi lo sa, magari questo tour ti darà talmente tanto che ti ispirerà un pezzo e manderai, e magari ti rivedremo l'anno prossimo. Serena, è stato un piacere enorme, un onore, ti aspettavamo davvero tutti.
1: Grazie.
0: Quindi grazie per essere stata qui. Quando torni a Napoli, naturalmente passa a salutarci di
1: nuovo.
0: Grazie
1: mille, grazie di cuore.
0: A prestissimo.
1: A prestissimo. Mi sento un

notte, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere

scettici nucleari, sorry, scusa, lo sento, siamo ripartiti dopo questa bella seconda ora insieme con Italia Sì, Italia No, nostra ospite Serena Brancale. Tra poco potrete riascoltare l'intervista sul nostro sito internet kisskissitalia.it. Parliamo di test della personalità, attraverso cosa? Su che dito, in che dito portate l'anello? Magari rispondeteci voi, perché poi vi diremo a cosa corrisponde, perché indossare un anello è un gesto semplicissimo e spontaneo che fa la maggior parte delle donne, ma anche una buona fetta del genere maschile. Quindi indossare l'anello al pollice, per esempio, può sembrare prerogativa maschile, ma ormai è una moda che si è diffusa anche tra le donne. Chi porta un anello nel pollice solitamente è una persona molto indipendente, gli piace mostrare la sua emancipazione a tutti, di solito è testardo e determinato e vuole distinguersi dalla massa. Se portate l'anello al pollice vi riconoscete in questa cosa, invece se lo portate nel dito indice siete persone molto ambiziose, dei leader nati alla costante ricerca di riconoscimento sociale e rispetto, con uno spirito dominante. Ne parleremo ancora, intanto se vi va scriveteci al 347 49 00 29.

Gaia Bossa Nostra, stiamo parlando di un test molto particolare per rivelare la personalità degli individui che indossano gli anelli, quindi a seconda di quale dito si indossa l'anello si ha un tipo di personalità. Voi dove ce li avete gli anelli? C'è Mirella che dice: io in inverno li metto su tutte le dita, quindi personalità multipla, mentre in estate pollice e indice. Quindi già abbiamo parlato delle personalità riguardo a chi indossa l'anello al pollice e l'indice, mentre per quanto riguarda indossare un anello sul dito medio è sintomo di determinazione, è qualcuno che difende a spada tratta le proprie idee con principi che sono saldi, opinioni incrollabili. Portare l'anello invece sull'anulare è un classicone, perché gli inglesi chiamano questo dito the ring finger, infatti è il dito sul quale si indossa da sempre l'anello, che rappresenta un impegno sentimentale. Che lo indossiate per questo motivo o meno, le persone che lo mettono in questo dito sono persone generose e romantiche. Manca il mignolo: chi indossa un anello nel mignolo è una persona molto empatica e dotata di un intuito magico. Vi siete riconosciuti, sì o no? A proposito di magia, c'è la musica italiana di Coez.

0: Certo, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
1: La scelta giusta è Baiano Casa.
0: In che senso?
1: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
2: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
3: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
5: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
6: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
7: Cioè?
6: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
7: Ah, e per il pagamento?
6: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
7: E allora corro da Euronics Tufano.
6: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
8: Come te, non c'è nessuno.
0: Ma come si permette?
8: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
0: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 1 giugno, Algida, cornetto classico 8 pezzi a €3,99. Costa d'oro, olio extravergine d'oliva, l'extra, un litro, a €4,99.
8: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it.
9: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

0: Emma e Julie, brutta storia.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: È la celebrazione dell'amicizia per eccellenza, un inno di Riccardo Cocciante che con melodie dolci, un testo toccante, esprime gratitudine e affetto verso un amico speciale. Dedicatelo a vostro amico carissimo, questa canzone del 1980.

Achille Lauro, Comuni Immortali su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Adesso Raff con una canzone di qualche anno fa, un'emozione inaspettata.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Ma perché lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Perché non lo fai?
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
12: Ecco la refurtiva McDonald's.
13: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
14: E ci sono anche i McFits irresistibili.
15: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
16: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
17: Carta Wow Fazzoletti, super morbidi, resistenti e delicati sulla pelle. Wow, la tua carta vincente.
18: Il sabato e la domenica, preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è...
19: Che festa!
18: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
20: Visto lei.
18: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

Cosa ti amo a fare su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana, ancora un po' di musica per questo quarto appuntamento della settimana con Italia sì, Italia no, immenso Pino Daniele, un angolo di cielo.

Marrakech, volevo capire con Marrakech. Arriva Alessio Falanga per le prossime due ore con voi. Noi ci risentiamo domani dalle 15 alle 18, come sempre con Italia Sì Italia No. Grazie a Gianni Sorrentino in regia, Maggie Sardelletto in redazione. Grazie Tony, grazie a tutti voi per aver scelto di trascorrere questo pomeriggio con me. Tanti baci da Maria Silvia, buona serata, ciao!

0: sei tu.
1: Ultime notizie.
2: Una buona serata e bentrovati. Apriamo con una notizia che arriva dall'Ucraina. Un contactor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso nel paese dove era arrivato da aprile. Da quanto si apprende, il 42enne originario di La Spezia, ex alpino, avrebbe perso la vita insieme ad altri militari di Kiev dell'unità droni lo scorso 23 maggio. Lo rende noto l'associazione di volontari Memorial. Il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia. Medio Oriente, Iran e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo, ma serve il via libera finale di Donald Trump, che si sarebbe preso qualche giorno di tempo per sciogliere le riserve, lo riporta Axios citando alcune fonti. Poco prima era tornato a parlare la guida suprema iraniana, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, che in un messaggio scritto diffuso dalla TV di Stato iraniana ha dichiarato che gli Stati Uniti e Israele stanno cercando di destabilizzare l'Iran, la strategia cieca del nemico, e creare divisione e distruzione per compensare le proprie sconfitte militari e mettere la nazione in ginocchio. Il Consiglio europeo ha adottato ulteriori misure restrittive nei confronti di coloni israeliani estremisti e delle organizzazioni che li sostengono. Sono responsabili, si legge in una nota, di gravi e sistematiche violazioni nei confronti dei palestinesi in Cisgiordania. La misura si colloca nell'ambito delle sanzioni di Bruxelles in tema di diritti umani. La cronaca: il PM di Lucca ha chiesto l'ergastolo per Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice balneare di 65 anni sotto processo a Lucca con l'accusa di aver ucciso Viareggio nel settembre 2024, investendolo più volte a bordo di un SUV, il 52enne Nureddine Mezgui, che le aveva rubato poco prima la borsa. Nel frattempo la perizia psichiatrica effettuata sulla donna ha escluso il vizio di mente, ritenendola quindi capace di intendere. Sciopero generale di 24 ore proclamato per domani, venerdì 29 maggio, dalla Confederazione Unitaria di Base. L'agitazione riguarderà tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza, possibili disagi dalla sanità ai trasporti. Lo sport: tennis, battuta d'arresto per Jannik Sinner, il numero uno del mondo ha ceduto all'argentino Juan Manuel Cerúndolo ed esce dal Roland Garros al secondo turno. L'azzurro era in vantaggio di 2-7-0 e stava per chiudere il match nel terzo set quando ha iniziato ad accusare problemi fisici ed è dovuto uscire per qualche minuto dal campo. Una volta rientrato è arrivato il break di Cerúndolo, che si è aggiudicato il terzo set decisivo, il quinto e ultimo set dove Jannik ha provato continuamente a lottare ma dove è andato subito sotto di un break e poi ancora di un altro, senza possibilità né forze per recuperare. Avanza invece al terzo turno Flavio Cobolli, che ha superato il cinese Hu con un triplo 6-4. Con questo abbiamo concluso, grazie per l'attenzione e a più tardi.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Kiss Kiss Italia,
7: Kiss Kiss Italia.
8: E comincia anche questo giovedì sera insieme.

0: serve rendere il cielo più blu.
1: Il cielo è sempre più blu.
0: Il cielo è sempre più blu anche in questo giovedì 28 maggio. Buonasera ad Alessio Falanga, resteremo insieme fino alle 20. Con noi in regia c'è Gianni Sorrentino, arriva anche Vasco Rossi. Sto pensando a te.

Colors, Rolling Stones su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Cominciamo questo giovedì sera insieme, ma il cielo è sempre più blu. Buon giovedì sera a tutti. Parliamo delle casalinghe, che ovviamente salutiamo tutte le nostre amiche in ascolto. Ecco perché c'è una donna, influencer e mamma a tempo pieno e soprattutto senza peli sulla lingua, che ha fatto tanto parlare di lei sui social network, perché ha affrontato proprio il tema delle donne casalinghe. Lei dice: se mio marito lavora e guadagna, non vedo perché io da casalinga non debba prendere uno stipendio. Quindi ha fatto dei calcoli carta e penna ufficialmente e ha deciso di farsi pagare la bellezza di $2,700 a settimana dal marito. Questo comprende pulizia dei piatti, quindi ovviamente i servizi domestici, pulizie generiche, far vedere i compiti a casa ai propri figli, la spesa, cucinare e ovviamente il servizio navetta, se così vuol dire, dei propri figli per quanto riguarda la scuola, portarli a fare sport. Insomma, $2,700 a settimana, anche perché il concetto è molto semplice: se tutto ciò che fa una madre casalinga dovesse essere svolto da una persona esterna, costerebbe parecchio. Ecco perché la donna giustamente si è impuntata e ha detto: allora, sai che c'è, non paghiamo nessuna persona estranea, però io effettuo ufficialmente un lavoro e devo essere retribuita. Ecco perché vi chiedo: siete d'accordo alla retribuzione al lavoro della casalinga? Io personalmente sì, perché fare la casalinga è un lavoro di tutto rispetto e soprattutto anche molto complicato. Diteci la vostra al 347 49 00029. Intanto arriva Marco Mengoni, mandare tutto all'aria.

giusto che il ruolo di casalinga venga retribuito come qualsiasi altro lavoro? 347-49-00029 per dirci il vostro pensiero. C'è Zucchero dal 1992, ridammi il sole. Lo sai.

Tiziano Ferro e Giorgia Superstar su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Stiamo parlando di uno dei ruoli più importanti e difficili da ricoprire, il ruolo della casalinga, perché a quanto pare c'è questa donna, mamma a tempo pieno e casalinga e soprattutto anche influencer, e quindi ha utilizzato proprio la sua pagina social per parlare di questo argomento, del perché una casalinga, nonostante i tanti impegni giornalieri, non debba prendere uno stipendio mensile. Ecco perché lei ha deciso, dati alla mano, quindi ha fatto dei calcoli suoi personali per quanto riguarda i servizi domestici, per quanto riguarda il far vedere i compiti ai figli, il servizio navetta per accompagnare i figli a scuola o se appunto in caso di sport, eccetera eccetera. Ecco, lei si fa pagare dal marito $2,700 a settimana, ma non è la sola, perché sempre più donne, soprattutto negli Stati Uniti, stanno rendendo visibile il valore del lavoro domestico sui social. C'è chi riceve un bonus settimanale dal marito, chi calcola le ore lavorative come consulente aziendale, chi usa queste cifre per dimostrare che non essere dipendenti non significa non lavorare. Ecco perché vi abbiamo chiesto: voi siete d'accordo? Ci scrive la nostra amica Angela e dice: io sono casalinga, mamma, moglie, autista, soluzione a tutti i problemi, e quindi credo che per me sarebbe giusto un riconoscimento anche statale. Ecco, quindi questo giustamente il vostro pensiero, che condivido.

0: la tua Acumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Acumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Acumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su acumeia.it.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Mon amour, che fragrance, che ammorbidant, oh là là, c'est travolgeant. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
3: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
4: E allora corro da Euronics Tufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
5: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour, la gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
1: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
6: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
1: La scelta giusta è Baiano Casa.
6: In che senso?
1: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
7: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
0: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
8: Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
9: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

0: Angelina Mango, La Noia.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Torniamo nel 1977, dove un uomo invoca un alieno per essere portato su un nuovo pianeta e ricominciare una vita autentica lontano dal conformismo. Per i bellissimi c'è Eugenio Finardi, extraterrestre.

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis, 500 grammi a 1,79 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
6: contabilizzare le fatture? Fatto.
7: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
8: Inizio conto alla rovescia.
9: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
10: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.

Sottile, Luciano Ligabue su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Ci scrive il nostro amico Dario, che salutiamo. Ho fatto anche io i conti e mia moglie guadagnerebbe più di me se monetizzasse l'attività che svolge da casalinga con tre figli. E ti dirò di più, mio caro amico Dario, perché lo stipendio virtuale di una casalinga oscilla, penso un po', tra i 1300 euro e i 7000 euro al mese, a seconda del metodo di calcolo. Ci sono stime sul mercato del lavoro che il salario mensile si aggira intorno ai 1313 euro. Tale cifra è calcolata partendo da una tariffa oraria media di circa 8-10 euro all'ora, moltiplicata per le mansioni da svolgere, ovviamente, quindi pulizia di casa, cucina, spesa, eccetera eccetera. Quindi non ti sbagli assolutamente. Io ripeto, il pensiero è che secondo me la casalinga debba essere un lavoro a tutti gli effetti, anche perché uno dei lavori anche più complessi, e ci vuole anche tanta pazienza per farlo. Arriva Dolce Nera con il suo brano My Love.

0: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
1: Vivi la tua Acumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Acumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Acumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su acumeia.it. Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
2: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: Ciao, sono Cesare Cremonini.
4: Io sono Ballo.
3: E voi siete all'ascolto di Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

momento chiusero gli occhi, nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco.

Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.

0: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Carta Wow asciuga tutto. Super assorbenti, resistenti e anche decorati. Utili per l'igiene di casa e cucina. Wow, la tua carta vincente.
2: Il sabato e la domenica preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Italia c'è.
3: Che festa!
2: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
4: Visto lei.
2: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.